0: Eti, ya,
1: eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti